0: è o Tame Impala, Loser. Ron Wood è un ingresso, sei giapponese.
1: Tá valendo pelo zap 983638989, manda nome, RG, CPF, e-mail, vai participando. Pum, pum, pum, pum.
2: Tirando o pó do rádio. Machine Gun Kelly e Fred Durst.